0: Cielo ma partanga che canto rima cielo ni che il mondo che c'è un simi e io scuia o a chi asca o a tagunar causam malta uno va si ansaglia causa non malta ora rinu o a chi ora ciuca tu morciarisha o a nuno io canci causara cuyat bigam a pincimi e a giusti un angagamo. E guasa un yucansi monansi perché mamma ciuti rinara nixingawa ma posto si un yucansi manta che sus porontosca ci utianga uigne uignaila ma na sapagliaccio tu che intero hai gonandi ni così cipai un yucansi monansi parecchio tiangawa cantangawa dios pavasivi. Jesu Cristo causa risca, usia salavasum, quando i manta vincisca mi, usia salavasum. Avaso che su pagaraccio nici, fai guagnosca causa rica. Sinaliara causa risum, usia salavasum, Musuruna tu cuscanci, cusia salavasum. Caita ninci musuruna. Ali monanci, joaquin era certo pandarinci, ma tu no ingagnaspiga, manciasa, tu ciagunara rasa, reparana tu cum. Signor, yanapi nucara, signor canta yakinimini, signor, imagina can guanyucan y nucancimanta pagarachu, una pushawai, nucanciari pasangao. Gesù Cristo ciuti, cangona saluda nimi, iaia, ciuri, e Spirito Santo, ciutipi, amen. Pagaracciu.
1: Cuidar la tierra es amar la vida. Escúchalo en Radio La Voz del Napo.